0: Nel silenzio della notte le emozioni si accendono, melodie che risuonano nell'anima. Per chi desidera sognare, amare e pensare, emozione notte. Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Emozione notte. Tutte le notti, dopo mezzanotte.

0: Emozione notte.
1: Emozione notte.
2: Un viaggio sensoriale nel regno della fantasia.
0: Ogni notte.
1: Dopo mezzanotte.

0: Love is love con emozione notte.
1: Love is love
0: con emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Love is love. Is love. Love is love. Ogni attimo romantico vivilo con noi. Ogni notte dopo la mezzanotte.
1: Emozione notte.
0: Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Emozione notte.

people in Paris. Chestnut blossoms. Holiday tables.

0: Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Selezione speciale per sognare e amare. Un viaggio sensoriale nel regno della fantasia. Emozione notte. La musica c'è.

0: Lasciati avvolgere dall'emozione della notte, con tutta la musica per sognare. Solleva il tuo spirito e lasciati trasportare dall'incanto delle parole e delle note.
1: Emozione notte.
0: Emozione notte.
1: Ogni notte dopo la mezzanotte.

0: Nella quiete della notte, quando il mondo si avvolge nel manto del silenzio, c'è una magia sottile che prende vita. Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Un'atmosfera carica di mistero e promesse, dove persino l'aria sembra vibrare di segreti. E in mezzo a questa quiete c'è lei, la musica. La musica che incanta il cuore.
1: Emozione notte.
0: Ogni notte, dopo la mezzanotte.
1: Dopo la mezzanotte.

0: La notte ha un potere magico che ci avvolge tutte le sere, dopo la mezzanotte. La musica, con le sue note incantate, diventa il nostro compagno di viaggio in questa avventura notturna, toccando le corde più profonde del nostro cuore e donandoci emozioni che solo la notte sa accendere. Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Emozione notte.
1: Ogni notte dopo la mezzanotte.
0: La mezzanotte.

0: porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e la magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Benvenuti a Radio Meano.
1: Se finisse l'amore, non saprei più che faccia avresti. Se finisse l'amore, non ti tradirei, non mi uccideresti. Se finisse l'amore, non esisterebbe più nessuna prigione. Nessun crimine avrebbe un nome, guarderesti il cielo, non mi penseresti. Se finisse l'amore, non ti avrei offerto due birre. Se finisse il dolore, non saprei perché essere triste. Finisse davvero, avremmo due case con due letti singoli. Non esisterebbero lune di miele, ma una sola luna in cielo con gli spigoli.

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e il suono delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

Dimmi, dimmi quello che vuoi, anche se non puoi guarirmi. Non sappiamo perdere come due bimbi. Hai il potere di leggere dentro i miei occhi tristi. Anche se ti amo non c'è più niente che resta di me. Mi hai tolto tutto l'amore che ho. Ora non sento più niente, però non sono bravo a mentirti. Ho una fottuta paura di ferirti.

0: Se mi lascerai, io ti lascerò. Lo sappiamo entrambi che poi finirà. Fallo per me, fallo tu per noi, fino a che il mio cuore si raffredderà. Solo tu mi davi la luna. L'idea di perderti mi fa paura. Ho un'armatura, ma mi paralizza come una medusa. Chiedersi scusa ora che senso ha? L'amore è un plagio dell'eternità. Dio ci ha creati col cuore a metà. E col mio amor vuoto di chi se ne va. Con sensi di colpa, stessi ogni volta. Ed essere l'ombra del vero me. Dammi il coraggio di lasciarti andare, se questo farà sopravvivere il meglio di te.
1: Continua. Super musica.
2: Radio Meano. Your music, your life.

suoniamo il meglio della musica internazionale di tutti i tempi. Informiamo in tempo reale con le news da ogni parte del mondo. Radio Meano, your station, your music, your life.

conosci nel game. Chiunque altro fra solo un collega. So che non vedi l'ora di un fail. Nella tua invidia verde bottega. Sembra quasi che qua appena parlo si scatenano l'alfa e l'omega. Dovrò essere l'unico a farlo. Che per me è tanto

Ogni volta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me. Prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato, io chi sono, chi sei te?

0: che tu vedessi me.
1: Ciao, sono Massimo Esposito. Ti aspetto il sabato alle 11 e la domenica alle 15 su Radio Meano con la Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane più programmate in radio. Non mancare!

E se bastasse una notte, sì, per farci sparire, cancellarci in un lampo come un meteorite, sì, godersi l'impatto, non ci importa la fine.

0: Nessun algoritmo.
1: Nessuna intelligenza artificiale.
0: Solo la buona musica selezionata da chi ha realmente vissuto un periodo indimenticabile.
1: Il suono dei ricordi playlist. La dance anni 80 e 90.
0: Scelta con la mente.
1: E con il cuore.
0: Nient'altro.
2: Il suono dei ricordi playlist.
3: The Sound of Memories playlist.
0: Vi aspettiamo il sabato alle 20 e il mercoledì alle 13 su Radio Meano Belluno.

0: La voce della Valbelluna. La magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.
1: Papà Noteale, lo chito.
2: Cookie Soul.

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e la magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Benvenuti a Radio Meano.

0: vivo, odio i film che mi proponi, son lenti e non ci sto attento. Io guardo sempre gli stessi, è il tema, è spesso violento, non lo noto, il brand dell'intimo, il vestito. Sai, tu non capisci, ho fatto tutto un pezzo per dirti.
1: No.

mastica e sputa, da una parte il miele, mastica e sputa, dall'altra la cera, mastica e sputa, prima che venga neve. Luce, luce lontana, più bassa delle stelle, sarà la stessa mano che ti accende e ti spegne. Ho visto Nina volare tra le corde dell'altalena, un giorno la prenderò come fa il vento alla schiena, e se lo sa mio padre dovrò cambiare paese, se mio padre lo sa mi imbarcherò sul mare. Mastica e sputa, da una parte il miele, mastica e sputa, dall'altra la cera, mastica e sputa, prima che faccia neve.

notte è venuta l'ombra, l'ombra che mi fa il verso. Le ho mostrato il coltello e la mia maschera di gelso. E se lo sa mio padre, mi metterò in cammino. Se mio padre lo sa, mi imbarcherò lontano. Mastica e sputa, da una parte la cera. Mastica e sputa, dall'altra parte il miele. Mastica e sputa, prima che metta neve. Ho visto Nina volare tra le corde dell'altra.

volersi bene, non metterci mai le catene. La somma di tutti gli errori ci ha reso comunque migliori. In mezzo al casino del mondo, negli occhi hai il senso profondo di questa vita. Difficile per ogni uomo,

Sei all'ascolto di Radio Meano, la web radio delle Dolomiti Bellunesi. Radio Meano, ci puoi trovare anche su Play Store. Scarica la nostra nuova app. Radio Meano, passione vera. Ascoltala in tutta la sua semplicità.

La voce della Valbellura. La magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

E nel 1970, tragedia a Roma. Il marchese Camillo Casati Stampa si toglieva la vita dopo aver ucciso la moglie Anna e l'amante Massimo Minorenti, di cui lui stesso aveva avviato la frequentazione. Nel 1978 debuttava in Italia il film Grease. I protagonisti John Travolta e Olivia Newton-John avevano le voci di Flavio Bucci ed Emanuela Rossi. 40 anni fa, nel 1986, ai 14esimi europei di atletica a Stoccarda, Gelindo Bordin vinceva la maratona precedendo di 3 secondi il connazionale Orlando Pizzolato, mentre nel 1991 a Tokyo Mike Powell fissava a 8,95 m il primato mondiale del salto in lungo, un record ancora imbattuto dopo 35 anni. Nel 2000 la Mostra del Cinema di Venezia omaggiava l'attore e regista Clint Eastwood con il Leone d'Oro alla carriera. E nel 2013 il presidente italiano Giorgio Napolitano nominava senatori a vita della Repubblica la biologa Elena Cattaneo, il direttore d'orchestra Claudio Abbado, l'architetto Renzo Piano e il fisico Carlo Rubbia. Sono nati il 30 agosto. Nel 1821 la rivoluzionaria Anita Garibaldi. Nel 1905 lo scrittore ed editore Leo Longanesi. Nel 1923 il cantante primo interprete di Mala Femmina Giacomo Rondinella. E nel 1931 John Swigert, l'astronauta dell'Apollo 13, celebre per la frase «Houston, abbiamo avuto un problema». Nascevano oggi anche l'attore Pino Insegno nel 1959, l'attrice Cameron Diaz nel 1972, la conduttrice TV Ilaria D'Amico nel 1973, il cantante Diodato nel 1981 e il calciatore e procuratore sportivo Simone Pepe, nato in questo giorno nel 1983. Anche per il 30 agosto 2026 abbiamo terminato. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: ancora il posto, anche se ci sono anziani in piedi con un braccio rotto. So che siamo stati bene e che questo vale tutto. Siamo virgole che non hanno il coraggio di essere, punto.
1: Suoniamo il meglio della musica internazionale di tutti i tempi. Informiamo in tempo reale con le news da ogni parte del mondo. Radio Meano, your station, your music, your life.

La voce della Valbelluna. La magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

0: Nessun algoritmo.
1: Nessuna intelligenza artificiale.
0: Solo la buona musica selezionata da chi ha realmente vissuto un periodo indimenticabile.
1: Il suono dei ricordi playlist. La dance anni 80 e 90.
0: Scelta con la mente
1: e con il cuore.
0: Nient'altro.
2: Il suono dei ricordi playlist.
3: The Sound of Memories playlist.
0: Vi aspettiamo il sabato alle 20 e il mercoledì alle 13 su Radio Meano Belluno.

ancora da chiarire. Sigfrido Ranucci contesta formalmente la decisione con cui la RAI lo ha rimosso dalla conduzione di Report. In una lettera indirizzata alla RAI contesta la comunicazione ricevuta da Viale Mazzini, chiedendo una precisazione di fatti e circostanze e di accesso ai documenti. Il calcio, con la seconda giornata di Serie A alle 18:30 ieri, tre partite: Sassuolo-Torino è terminata 2-1, Fiorentina-Frosinone è finita 0-3, Monza-Udinese si è conclusa 2-3. Alle 20:45 la Juventus di Spalletti ha vinto contro il Parma per 2-0. Oggi la giornata prosegue con altre tre partite: alle 18:30 il Napoli sfida il Como, alle 20:45 si giocano Cagliari-Inter e Lazio-Genoa. Per ora è tutto, a più tardi.

felice perché I love you over. Ciao.

Ogni venerdì alle 22 su Radio Meano, Lorenzo Spid ti aspetta con Fridays, un viaggio sonoro speciale nella musica contemporanea. Non mancare, venerdì alle 22 su Radio Meano.

La voce della Valbelluna. La magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

sono pensieri sottili che fanno tremare. Resistono ai moti del tempo, ai nodi di mare. Ci sono principi inviolabili che fanno paura. Diventano grandi, sprigionano

0: Nessun algoritmo.
1: Nessuna intelligenza artificiale.
0: Solo la buona musica selezionata da chi ha realmente vissuto un periodo indimenticabile.
1: Il suono dei ricordi playlist. La dance anni 80 e 90.
0: Scelta con la mente.
1: E con il cuore.
0: Nient'altro.
2: Il suono dei ricordi playlist.
3: The Sound of Memories playlist.
0: Vi aspettiamo il sabato alle 20 e il mercoledì alle 13 su Radio Meano Belluno.

it's back to back. Radio Meano.

deputato Movimento 5 Stelle, ha ripreso conoscenza dopo essere rimasto per alcune ore privo di sensi ed è stato trasferito a L'Avana. Si valuta anche il trasferimento in Italia. Islanda dice no ai negoziati per l'adesione all'Unione Europea, questo quanto deciso nel corso del referendum dopo un'emozionante testa a testa. Al momento il no è già in vantaggio di oltre 400 voti. Calcio, la Serie A prosegue con la seconda giornata e con le vittorie del Sassuolo 2-1 contro il Torino e quella sorpresa del Frosinone 3-0 a Firenze. Vince anche l'Udinese a Monza, in serata la Juventus di Spalletti batte il Parma 2-0. Oggi le altre gare. È tutto, a più tardi.

Mentre stiamo volando mi chiedi, si può andare più su di così? Cerchi vita sugli altri pianeti, però non ce n'è molta anche qui. Emozioni fredde, digitali, codipendenti, ma innamorati. Troppo figli.

0: di Udine, dove una donna è stata uccisa nella sua abitazione dopo una violenta lite col suo compagno. La vittima sarebbe stata accoltellata. L'uomo, che si trovava ancora in casa all'arrivo dei carabinieri, è stato fermato. Calcio: dopo l'anticipo del venerdì, la seconda giornata di Serie A è proseguita sabato con le vittorie del Sassuolo 2-1 contro il Torino e quella sorpresa del Frosinone 3-0 a Firenze. Vince anche l'Udinese a Monza. In serata la Juventus di Spalletti ha battuto il Parma 2-0. Oggi le altre gare. È tutto, a più tardi.
1: Ora vivere. Non imparo la lezione, prendere in tempo il treno e poi sbagliare le persone, e sbaglio ancora a fidarmi, a regalare il cuore agli altri, che poi ritorna a pezzi, curarsi con i cocktail e fare mezzanotte, non risolvere mai niente. Io cerco un amico per un buon tramonto insieme, voglio arrivare all'alba e dire dai di nuovo, e voglio farmi scivolare il mondo addosso e non scivolare sempre io. E volo con la testa tra le nuvole, ma vedessi il cuore quanto va più in alto. E non voglio dimenticare niente, però fa male ricordarsi tutto quanto.

dire co, sa quanto ho fatto ma, eppure non riesco a rinunciare. Per poi dire co, sa quanto ho fatto ma, eppure lo voglio rifare.

cerco un posto dove poter fare il debole, amici buoni per smezzare una tempesta, e che l'amore si scopre solo in mezzo al temporale. Ammiro i vostri punti fermi, ma ho bisogno di viaggiare.

insieme stiamo davvero accumulando dei bei vantaggi. Per unirvi a noi, 393-9678-691. Tocca a voi quindi contattare la vostra radio preferita o venire su una pagina Facebook, Gold Quarantine Inc. Certe volte basta un click.

Mio da Simona Mattioli, anche oggi puntuale alla finestra di 7 Va Wildlife. Paul Gray sottolinea che i gatti sono stati messi al mondo per contraddire il dogma, secondo il quale tutte le cose sarebbero state create per servire l'uomo.

Pensate che il luogo in cui abitate può essere considerato galleria d'arte. Wesley Beatles ha sentenziato che non c'è alcuna necessità di sculture in una casa in cui vive un gatto.

Noi sappiamo bene che esiste la legge del gatto che dorme. Per quanto possibile, ogni gatto deve dormire con il suo amico umano in una posizione tanto scomoda per il bipede quanto comoda per il quadrupede. Vi aspetto qui domani alla stessa ora sulla Facebook page. Sotto Wildlife, chi sa miau da Simona Mattiali.

Ecco una dichiarazione di Mr. Kung. Mio fratello Kalis mi ha scritto: è stato un momento così stimolante. Quel periodo è stato un periodo piuttosto creativo per lui e per tutti noi. Ora che non c'è più, quel nome Perfect Union ha ancora più senso per me. Riguarda noi. Diceva che eravamo il genio Kunective di una band chiamata Kung and Gain. Ci siamo incontrati da bambini ed è stata un'unione perfetta.

0: sì.
1: Ariete, confidatevi con una persona cara. Toro, la vostra mente non si ferma mai. Gemelli, state sereni. Cancro, concentratevi su voi stessi. Leone, periodo super. Vergine, uscita con amici vi renderà solari. Bilancia, le stelle vi sorridono. Scorpione, prendete tempo per riflettere. Sagittario, il periodo non è dei migliori. Acquario, Venere potrebbe non essere dalla vostra parte. Pesci, periodo romantico. Sette ascolti in sette giorni. Il disco H della settimana ha convinto proprio tutti. Eccolo tra breve in onda per l'ultima volta al centro della trasmissione. Naturalmente tornerà nelle prossime puntate nella classica programmazione.
2: Ringrazio te, Mercury, e tutta la redazione Fuxia di Setteva.fm per avermi invitato a vivere insieme un'intera settimana di Almanacca. È stata un'esperienza bellissima e spero di ripeterla presto. Saluto ovviamente anche tutti gli amici in ascolto. Un kiss e a presto da Michele Perri in arte strano. E anche oggi ascoltiamoci Un sogno bellissimo.

E con questa domenica sta per andare via un'altra settimana. Facile contare i giorni, ma Thomas Stearns Eliot ha precisato: ho misurato la vita a cucchiaini di caffè. Per gustare anche voi Alto Caffè Parabens, chiedete in radio.

La domenica chiude un'altra settimana del catwalk in Almanacca, con il suggerimento caro ad Erin Winston per le sue modelle. Le persone ti fisseranno, fa che il loro tempo valga la pena. E su siamoda.ml il tappeto rosso è fisso per voi.

Finisce con questa puntata un'altra intera settimana di Almanacca ed in chiusura voglio darvi questa di Mark Twain che sostiene: ci sono tre cose che una donna è capace di fare con niente: un cappello, un'insalata e una scenata. Noi della redazione rosa di 7va.fm con pochissimo facciamo Almanacca. Per tutto il resto c'è il direttorissimo e sicuramente Chico già sta preparando il come orchestrarci per i prossimi 7 giorni. Da lunedì, come sempre, di nuovo insieme. E prima di concludere questo numero in Sunday Edition, un altro disco, anticipato come d'affettuosa prassi con un bacio da Mercury Maranca. Occhio alle sfumature, alcuni termini sembrano simili, ma non lo sono. Anche Mafalda di Chio osserva: non sarà che a questo mondo c'è sempre più gente e ci sono sempre meno persone?

30 agosto 2026, buona domenica, la Chiesa ricorda i Santi Felice e Adautto. La luna è gibbosa calante. Il proverbio del giorno, se non è zuppa e pan bagnato, indica la perfetta uguaglianza tra due condizioni solo apparentemente differenti. E si celebra la giornata internazionale dei desaparecidos. Siamo ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nel 1860, nella città britannica di Birkenhead, entrava in funzione il primo servizio di tram nel paese. Lo aveva realizzato l'americano George Francis Train. Nel 1918 a Mosca il leader sovietico Vladimir Lenin veniva ferito da Fania Kaplan, che, considerandolo nemico della rivoluzione, gli aveva sparato 3 colpi di pistola. Nel 1963 la Philips presentava il primo registratore riproduttore ad audiocassetta, il supporto sonoro che dimezzava le dimensioni delle preesistenti cartucce stereo 8 della RCA. E nel 1970, tragedia a Roma. Il marchese Camillo Casati Stampa si toglieva la vita dopo aver ucciso la moglie Anna e l'amante Massimo Minorenti, di cui lui stesso aveva avviato la frequentazione. Nel 1978 debuttava in Italia il film Grease. I protagonisti John Travolta e Olivia Newton-John avevano le voci di Flavio Bucci ed Emanuela Rossi. 40 anni fa, nel 1986, ai 14esimi europei di atletica a Stoccarda, Gelindo Bordin vinceva la maratona precedendo di 3 secondi il connazionale Orlando Pizzolato, mentre nel 1991 a Tokyo Mike Powell fissava a 8,95 m il primato mondiale del salto in lungo, un record ancora imbattuto dopo 35 anni. Nel 2000 la Mostra del Cinema di Venezia omaggiava l'attore e regista Clint Eastwood con il Leone d'Oro alla carriera. E nel 2013 il presidente italiano Giorgio Napolitano nominava senatori a vita della Repubblica la biologa Elena Cattaneo, il direttore d'orchestra Claudio Abbado, l'architetto Renzo Piano e il fisico Carlo Rubbia. Sono nati il 30 agosto. Nel 1821 la rivoluzionaria Anita Garibaldi. Nel 1905 lo scrittore ed editore Leo Longanesi. Nel 1923 il cantante primo interprete di Mala Femmena Giacomo Rondinella. E nel 1931 John Swigert, l'astronauta dell'Apollo 13, celebre per la frase «Houston, abbiamo avuto un problema». Nascevano oggi anche l'attore Pino Insegno nel 1959, l'attrice Cameron Diaz nel 1972, la conduttrice TV Ilaria D'Amico nel 1973, il cantante Diodato nel 1981 e il calciatore e procuratore sportivo Simone Pepe, nato in questo giorno nel 1983. Anche per il 30 agosto 2026 abbiamo terminato. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
1: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
3: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
4: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi!
6: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
2: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
7: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
8: Music Energy, un programma in collaborazione con Magilla Spettacoli. Lo spazio che vuole proporre tutte le anteprime della musica. Conduce in studio Nancy Fazzini, DJ Simone Di Sciorno, DJ Shock.

0: E benvenuti a questa nuova puntata di Music Energy con il nostro DJ Shocks in console, in diretta dagli studi di Independent. Oggi
1: ho
0: una sorpresissima.
1: Che sorpresissima?
0: Una sorpresissima, in realtà sono sorpresissima anch'io.
1: Pure troppo.
0: Anche troppo. Abbiamo con noi
1: una leggenda della musica italiana.
0: Gatto Panceri, ciao!
2: Ciao
0: Gatto!
2: Ciao ragazzi, come state?
0: Bene.
1: Benissimo.
0: Per noi è davvero un piacere immenso poterti fare questa intervista.
2: Mi fa piacere anche a me, mi fa molto piacere.
0: Hai pubblicato
2: che siete contenti.
0: Assolutamente. Hai pubblicato 13 album, insomma, hai all'attivo tantissime cose.
1: Il mondo.
0: Ma io vorrei sapere, io ho letto, no, che quello che ti ha portato, diciamo, al successo è stato Stellina nel 97.
2: Sì,
0: è questo l'album a cui tieni, il brano a cui tieni di più?
2: No, avrei ogni album è un po' come un figlio per me, perché naturalmente ha segnato dei momenti precisi. È chiaro, Stellina è stato un disco che, dato che aveva un paio di singoli all'interno che sono andati in classifica, addirittura mia è stato il primo in classifica per parecchio tempo nel 98, praticamente me lo ricordo come una consacrazione. Però è importante anche il primo disco, quando andai a Sanremo con L'amore va oltre, perché mi ha fatto conoscere, no? Poi ogni disco ha un po' la sua storia. Chiaramente da Stellina in poi le cose sono andate decisamente bene, quindi me lo ricordo praticamente con grande affetto questo disco, cioè sono molto affezionato sicuramente.
0: Hai una canzone del cuore o magari un brano che hai scritto che avresti voluto cantare tu, perché tu sei anche, insomma, scrivi per molti, hai scritto Vivo per lei, insomma, 15 milioni di copie.
1: Non sono bruscolini,
0: sì, allora, bruscolini.
2: Le canzoni, no, le canzoni io le scrivo tutte nello stesso modo, pensando di cantarle io, però poi magari mi accorgo, come nel caso di Io per lei, che potrebbero essere valorizzate magari da un duetto, da un tenore, come è successo nel caso di Bocelli. Quindi non ce n'è una che mi sono pentito di aver dato, anche perché ho dato canzoni a Giorgia, come tu avrai letto,
0: sì,
2: insomma,
0: sì.
2: Le ali Morandi piuttosto che Bocelli e altre ancora. Quindi diciamo che sono io che poi scelgo se una canzone è perfetta per la mia voce o se potrebbe essere anche magari adatta per un lavoro d'autore. Quindi sono tutte scelte che faccio con molta tranquillità e per adesso non mi sono mai pentito, anche perché poi ci sono i concerti e dal vivo, per esempio, Vivo per lei la faccio. Ed è molto bello quel momento, perché la faccio sentire chitarra e voce così come era nata, e tu puoi immaginare che cosa può accadere nella piazza. Quindi poi tornano a casa mia, ecco, appunto attraverso i live. Però come si fa, ecco, a non essere contento di avere una canzone, per esempio, così, che ha fatto il giro del mondo? Quindi sì, rifarei questa operazione mille volte.
0: Ma i tuoi primi passi nel mondo poi della musica, cioè come ti sei avvicinato alla musica?
2: È stato un po' un caso. A 14 anni io volevo fare il calciatore da grande, giocavo nel Monza, che è la mia città natale, però poi c'era un mio amico che suonava sempre la chitarra, noi ci trovavamo uno con gli amici, io avevo sempre sta

0: chitarra con sé, e un giorno mi ha fatto vedere un paio di accordi ed è stato amore a prima vista. E quindi a quel certo punto, a 14 anni, ho cominciato a vedere che la musica mi piaceva ancora di più che giocare a calcio. Allora mi sono iscritto al conservatorio e quindi questi sono stati i primi passi. Poi naturalmente da lì a diventare un cantante, un autore di successo ci è voluta molta gavetta, fino a che Mina ha scelto una mia canzone nel 90.
1: Sì, sì, mi ricordo, Canterò per te.
0: Sì, Canterò per te, bravo. E poi sono andato a Sanremo nel 92 con L'amore volto. Quindi si è fatto questo innamoramento, lo studio, che secondo me è importante.
2: Fondamentale.
0: La gavetta, che è comunque importante per poi essere pronti sui palchi importanti.
1: Sei riuscito anche ad approdare al Festival Bar?
0: Esatto, il Festival Bar, che è stato il mio esordio, ma il boom è stato appunto col Festival di Sanremo, perché al Festival Bar ho cominciato a vedere i palchi importanti, però l'anno dopo appunto. Quindi tra il 90 e il 92, tra Mina, il Festival Bar e Sanremo, è iniziata la mia carriera.
1: Bello.
2: Io farei sentire subito subito un pezzo. Mi permetti, sì. Gatto?
0: Ma come no?
2: È solo musica, Gatto Panceri.

0: tra noi è solo musica. Bello, la musica unisce tutti, non servono le parole. Gatto, grazie.
1: Ma grazie a voi. Diciamo che la musica crea intesa, questa è la canzone che parla dell'intesa, di quando ci si capisce anche
0: dell'empatia.
1: L'empatia, e quindi è una canzone che secondo me mette buon umore, unisce, no? Fa bene all'anima. Ma d'altronde le canzoni devono servire a qualcosa, chiaramente quando fanno bene secondo me sono più preziose.
0: Assolutamente sì, io da musicoterapeuta sono d'accordissimo, come puoi immaginare.
1: Esatto, giusto, tu sei musicoterapeuta, quindi conosci benissimo che cosa può fare
0: la musica, il potere della musica.
1: Certo, ma io condivido pienamente, anzi sarebbe bello un giorno poter approfondire, perché conoscendo bene la musica, avendo vissuto di musica, si può utilizzarla proprio per aiutare chi soffre, sì. Insomma.
0: Assolutamente sì, è sicuramente il linguaggio più universale che conosco, ti dico la verità.
1: Certo, ma questo sicuro. Io poi questa cosa l'ho vissuta anche veramente quando, non so, ho suonato in Giappone, ho fatto un po' di tournée anche all'estero, e lì veramente non contano
0: le parole, il significato.
1: Le parole, ma conta proprio le note, quello che la musica crea, e anche lì c'è stata empatia, pur se è un mondo diverso dal nostro, una lingua completamente diversa. Ecco, ho preso un posto, diciamo, agli antipodi nostri, dall'altra parte del mondo, per dire che, come dicevi tu, è un linguaggio universale.
0: Sì, assolutamente. Ma Gatto, noi ci occupiamo principalmente un po' di musica emergente. Qualche consiglio ai nostri ascoltatori?
1: Ma di fare sempre musica tenendo in considerazione anche i maestri del passato, ma avere il coraggio di spingersi a esplorare, no? Qualcosa di nuovo. Quindi io preferisco una roba originale, nuova, magari strana, piuttosto a di quelli che cercano di clonare personaggi che ci sono già, per esempio, no? E quindi mi piace appunto scoprire nuovi mondi, ecco. Quindi le novità mi piacciono, però naturalmente mi piacciono anche le canzoni scritte bene, cantate bene. Ecco, secondo me ci vuole questa via di mezzo, un piede nella tradizione, un piede però anche avanti.
0: E quindi, la musica di oggi come la vedi? Come la senti, anzi?
1: La musica di oggi è sicuramente molto ispirata dal punto di vista dei testi, perché ci sono molti rapper, trapper e compagnia bella, però ecco, magari non cantano benissimo, dovrebbero migliorare la voce e magari musicalmente si accontentano, perché chiaramente quando tu una canzone non la canti da palli non c'è bisogno di una grande musica, ecco. Mi mancano un po' le grandi canzoni, quelle insomma che avevano una musica professionale, no? Però la voglia di questi ragazzi di far musica, quello che dicono a volte nei testi, è molto interessante. Quindi diciamo che in questo momento forse in Italia si vada di più al testo che non alla musica, mentre una volta c'era tutte e due, no? Cioè Gino Paoli era bello, no? Senza fine, ma la musica è straordinaria, il testo uguale, no? E invece oggi ci sono magari dei testi importanti, ma con musiche magari dove ci si accontenta un po'.
0: Gatto, io ti ringrazio per averci concesso questa
2: Gatto
0: intervista.
2: Di tutto quanto.
1: Ma grazie a te, grazie anche a DJ, a Simone, giusto?
2: Sì, grazie. DJ Shox, sì, tutto DJ per voi.
1: Lo so che grazie a voi per questa bella chiacchierata, ringrazio anche quelli che ci avranno seguito. Suppongo che adesso vogliate passare il resto in piedi.
0: Eh sì, a proposito di restare, dicevo, manteniamoci forte e ci sentiamo Resta in Piedi, Gatto Panceri. Grazie Gatto, grazie.
1: Grazie ragazzi, forza.
0: Alla prossima, ciao.
1: Alla prossima, un abbraccio.

Buongiorno dalla redazione. Colpi d'arma da fuoco sono stati esplosi contro la folla durante un rave party in Svizzera. Almeno una persona è morta e altre cinque sono rimaste ferite. Non è ancora chiaro chi abbia sparato né quale sia il movente, mentre un sospetto è in fuga. La situazione resta confusa ed è in corso una vasta operazione delle forze dell'ordine. Una nuova frana tra Nepal e Cina sta provocando un ulteriore accumulo di acqua. Le autorità hanno ordinato il trasferimento in una zona sicura delle squadre di soccorso impegnate nei pressi del valico di Jirong. Intanto si stima che il Nepal potrebbe aver bisogno di 4-5 miliardi di dollari per la ricostruzione dopo le devastanti alluvioni di questa settimana. Il vice ministro degli esteri iraniano Kazim Gharibabati ha dichiarato che l'Iran è in una fretta di riaprire lo stretto di Hormuz. Intanto una troupe di NBC News è stata aggredita da coloni in Cisgiordania. Il bilancio dell'episodio è di 5 feriti, con gli aggrediti che hanno avuto bisogno di cure mediche. Alessandro Di Battista è grave ma cosciente, ha risposto in modo lucido alle domande dei medici. Sono le informazioni che emergono sulle condizioni di salute dell'ex deputato del Movimento 5 Stelle ricoverato a Cuba. Di Battista, 48 anni, è finito in ospedale dopo forti mal di testa e un malore. L'ondata di caldo non lascia per ora l'Italia. L'anticiclone subtropicale continua a dominare sul Mediterraneo, con temperature ancora oltre le medie soprattutto al centro-sud. Oggi attesi picchi oltre 34-35 gradi e localmente fino a 38-40 in Sicilia, Calabria e Puglia. Temporali a nord a partire da mercoledì. È tutto, a più tardi.

Buongiorno e bentrovati dalla redazione sportiva di Daniele Campanari. Un gol di Nico Gonzalez e uno di Kop Meiners regalano la seconda vittoria in altrettante gare di campionato alla Juventus, che ieri sera allo Stadium ha battuto il Parma. Decisivi cambi decisi da Spalletti coi due marcatori che risolvono una gara bloccata fino a quel momento. La seconda giornata di Serie A ha visto disputarsi anche altre tre partite. Nel tardo pomeriggio Sassuolo-Torino è terminata 2-1, Fiorentina-Frosinone è finita 0-3, mentre Monza-Udinese si è conclusa 3-2 in favore dei friulani. Oggi il Napoli sfida il Como, mentre alle 20.45 si giocano Cagliari-Inter e Lazio-Genoa. A poche ore dalla chiusura del mercato, intanto la Juventus prova a piazzare un colpo a centrocampo dopo il mancato arrivo di Kessié, tornato all'Atalanta. I bianconeri vorrebbero portare a Torino Pape Sarr, centrocampista del Tottenham, un tempo nel mirino anche del Milan. Roma e Atalanta stanno definendo il trasferimento di Martin Deron in giallorosso, mentre Ilainaui andrà a Lipsia. Il Fulham invece ha avviato i contatti per Matias Sulé. Il Milan ha dato l'ok al trasferimento di Santi Jimenez al Porto. I due club sono i dettagli. Il tennis con gli US Open al via, e sono tre gli italiani che scenderanno in campo nella prima giornata di match dei tabelloni principali di singolare. A New York alle 17 italiane, Jasmine Paolini aprirà il programma su Louis Armstrong contro la slovena Veronika Erjavec. Previsto sempre nel singolo femminile anche l'esordio di Lucrezia Stefanini, promossa dalle qualificazioni, contro l'ucraina Diana Jastremska. In campo maschile è atteso Federico Cina contro lo statunitense Alex Mikkelsen. Occhi puntati anche su Novak Djokovic, che inizierà il suo inseguimento verso il 25esimo titolo Slam nel primo confronto diretto con Mariano Navone. La MotoGP torna oggi in pista per il Gran Premio di Aragon. Questa mattina si è svolto il warm-up con Marco Bezzecchi, che ha chiuso col miglior tempo davanti a Pedro Acosta e Marc Marquez. Alex Marquez non incide, tanti problemi per Bagnaia, mentre Jorge Martin chiude nelle retrovie. Il ciclismo sfuma il sogno della tripla corona per Tadej Pogacar, che si è ritirato dalla Vuelta che stava dominando fin dalla prima frazione. Nel corso dell'ottava tappa la maglia rossa è rimasto coinvolto in una caduta che gli ha provocato una commozione cerebrale, una frattura scomposta della clavicola sinistra, una frattura cervicale stabile e multiple abrasioni. Per Pogacar sarà necessario un intervento chirurgico alla clavicola, che verrà posticipato a causa delle precauzioni per la commozione cerebrale. Dalla redazione sportiva per il momento è tutto.

Studio 54, il meglio della disco anni 70-80. Music Selection by Paolo Giusti.

Studio 54. 54. The Best Disco in Town. I grandi successi della mitica discoteca di New York City.

Studio 54. Il meglio della disco anni 70-80. Music Selection by Paolo Giusti.

0: Studio 54.
1: 54. 54.
0: The Best Disco in Town. I grandi successi della mitica discoteca di New York City.

0: Studio 54, il meglio della disco anni 70-80.
1: Studio 54.
0: Music Selection by Paolo Giusti.

Bentrovati dalla redazione. Alessandro Di Battista è grave ma cosciente. Sono le informazioni che emergono sulle condizioni di salute dell'ex deputato del Movimento 5 Stelle ricoverato a Cuba dopo un malore. L'ex parlamentare è anche apparso sui social rispondendo a un post, ha scritto che ce la metterà tutta per tornare presto. Paura a un rave party in Svizzera, dove diversi colpi d'arma da fuoco sono stati sparati sulla folla che stava partecipando all'evento. Ci sarebbero un morto e 5 feriti gravi. Inizialmente la polizia locale aveva parlato di diverse vittime e si era rivolta alla popolazione invitandola a restare lontana dall'area interessata. Un uomo di 40 anni è stato trovato morto in un parcheggio a Castellanza, nel Varesotto. L'uomo sarebbe stato raggiunto da diversi colpi d'arma da fuoco, si indaga per omicidio. Islanda resta fuori dall'Unione Europea al referendum, il no ha vinto col 52,5% dei voti, significa che 99.000 persone hanno votato no. L'affluenza alle urne è stata altissima, secondo quanto riportato dalle testate locali. La MotoGP torna oggi in pista per il Gran Premio di Aragon, questa mattina al warm-up con Marco Bezzecchi che chiude col miglior tempo davanti a Pedro Acosta e Marc Marquez. Alex Marquez non incide, tanti problemi per Bagnaia, mentre Jorge Martin chiude nelle retrovie. È tutto, a più tardi. Bentrovati, buona domenica 30 agosto con il GR delle buone notizie. Tra i grandi sistemi universitari dell'Unione Europea, l'Italia è l'eccezione. Nell'edizione 2027 della QS World University Rankings sono 47 i nostri atenei classificati. 26 migliorano la propria posizione in classifica e solo 15 arretrano. L'Italia, in altre parole, è l'unico paese europeo con più università in crescita che in calo. Entrando nello specifico, il Politecnico di Milano è il primo ateneo italiano per il 12° anno consecutivo e, salendo di 11 posizioni rispetto alla scorsa edizione, raggiunge l'87° posto mondiale. È il miglior risultato della sua storia e il più alto appiazzamento mai ottenuto da un ateneo italiano. La Sicilia è un'isola di fascino antico e ancestrale, meta di viaggiatori innamorati del Mediterraneo più autentico. La sua consacrazione in questi ultimi anni è diventata globale, trasformandola in oggetto del desiderio per i vacanzieri di tutto il mondo e ancora di più in ambasciatrice di uno stile di vita unico. È proprio questa identità forte e riconoscibile ad attrarre visitatori da tutto il mondo, comprese molte celebrities. Dua Lipa ne ha fatto la cornice del suo matrimonio da favola, ma prima ancora Taormina è stata lo splendido scenario della seconda stagione di The White Lotus, la serie HBO che ha trasformato l'isola in icona del turismo di lusso internazionale. La Reflecting Pool del Lincoln Memorial, uno dei luoghi più iconici di Washington, è diventata verde a causa di una massiccia fioritura di alghe pochi giorni dopo la conclusione del restauro da 14,8 milioni di dollari promosso dall'amministrazione Trump. Ma le cose però stanno per tornare a posto e per contrastare la fioritura vengono usate anche nanobolle di ozono, una tecnologia impiegata per eliminare alghe, batteri e altri contaminanti. Secondo le autorità, il perossido rappresenta un trattamento più delicato rispetto al cloro. Sean Penn tornerà dietro la macchina da presa per dirigere un nuovo film dedicato agli eventi del 6 gennaio 2021, giorno dell'assalto al Campidoglio degli Stati Uniti. Al centro della storia ci sarà un agente di polizia coinvolto nella violenta insurrezione che sconvolse Washington. Penn ha seguito da vicino le conseguenze politiche dell'assalto al Campidoglio. Nel 2022 partecipò infatti a una delle

Radio Meano, l'eco delle Dolomiti, passione che risuona senza fine.

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e la magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Benvenuti a Radio Meano.

Cerca Radio Meano su Google Play. Da ora puoi scaricare la nostra nuova app Android e installarla su tuo dispositivo. Radio Meano, sempre vicino a te.

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e il suono delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

nonostante gravi le condizioni di un 19enne trasportato in codice rosso a Milano. L'Islanda resta fuori dall'Unione Europea dopo 190.000 schede scrutinate e il no ha vinto col 52,5% dei voti. L'affluenza alle urne è stata altissima e il tema dell'adesione all'UE non tornerà sul tavolo, almeno fino alla fine dell'attuale legislatura, fino al 2028. Migliora l'emergenza caldo in Italia dopo il picco di venerdì che ha visto 9 città da bollino rosso. Per oggi solo Catania, Messina, Palermo e Reggio Calabria sono nel livello massimo di allerta, 6 bollini gialli, tra cui Napoli e Roma. È tutto, a più tardi.

Benvenuti su Radio Meano. Le seguenti notizie locali sono tratte da newsinquota.it, in conformità con la Convenzione di Berna e l'articolo 70 della legge italiana sul diritto d'autore numero 633 del 1941. Marmolada, Cristallo, Zoldo. Interventi senza sosta per il soccorso alpino. Nella giornata di ieri, 29 agosto, il soccorso alpino ha effettuato un intervento sulla parete sud della Marmolada, dove un alpinista, primo di cordata, è precipitato per circa 10 metri, riportando un infortunio al piede. L'allerta è stata immediatamente attivata. Via al maxi cantiere del Dalla Palma, 4 anni per la sicurezza sismica. Domani, 31 agosto, avrà inizio un importante cantiere presso l'ospedale di Feltre, dedicato al miglioramento sismico e all'efficientamento energetico del padiglione Dalla Palma. L'intervento, del valore di 32 milioni di euro, è atteso da tempo e prevede un periodo di lavori di 4 anni. Piazzale della Lana, via al restyling, asfaltatura al via. Il 31 agosto segnerà l'inizio dei lavori di riasfaltatura dell'area est del piazzale della Lana. Questo intervento, parte del piano di manutenzione della viabilità comunale, prevede il rifacimento della pavimentazione e della segnaletica orizzontale, inclusa la nuova tracciatura degli stalli di sosta. De Zanna attacca. Un campanile consegnato senza trasparenza. La consigliera di minoranza Roberta De Zanna ha criticato la cerimonia di consegna del campanile di Cortina, definendola un'operazione di facciata che avvantaggia più chi riceve il premio che la comunità. Le sue osservazioni sono giunte poche ore dopo l'evento tenutosi in sala consiliare, dove l'amministrazione ha conferito la massima onorificenza civica. Il volo perfetto. Alessio Voltan è campione italiano di parapendio. Alessio Antonio Voltan, pilota dell'Alpago, ha conquistato il titolo di campione italiano di parapendio nella categoria Open al termine del campionato italiano 2026, Trofeo Cerroni, che si è svolto a Poggio Bustone, nel Lazio, dal 23 al 29 agosto. Questo traguardo rappresenta il culmine di oltre 20 anni di impegno nel settore. Per leggere integralmente le notizie, consultate il sito newsinquota.it.

0: La voce della Valbelluna. Il suono delle Dolomiti. Questa è Radio Meano.
1: Io volevo tre pallottole nel petto.

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e il suono delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

La voce della Valbelluna. La magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Chi non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli.

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e la magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Benvenuti a Radio Meano.

Islanda resta fuori dall'Unione Europea. Secondo i dati definitivi, dopo oltre 190.000 schede scrutinate, il no ha vinto col 52,8% dei voti. Il governo di Reykjavik aveva presentato il piano di adesione come un'occasione da non perdere. Calcio: la Juventus è molto attiva sul mercato e in giornata sono previsti nuovi contatti con l'Atletico Madrid per Jonathan David. L'attaccante canadese potrebbe lasciare Torino dopo soltanto una stagione. In entrata e in chiusura l'arrivo del centrocampista Pape Sarr dal Tottenham. È tutto, al prossimo appuntamento.

0: Bentrovati, buona domenica dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Il calciomercato ancora protagonista poche ore dalla chiusura. La Juventus è un passo dal prestito di Pape Sarre del Tottenham. Sarà lui il rinforzo a centrocampo da regalare a Spalletti dopo il mancato arrivo di Kessié e problemi fisici di Thuram. Affare in definizione con le due parti che si preparano a formalizzare l'accordo. Operazione in prestito da 3 milioni di euro con obbligo di riscatto a determinate condizioni fissato a 30 milioni. Roma e Atalanta hanno definito invece il trasferimento di Martin Deron in giallorosso. Sarà lui a sostituire Lainaui che si prepara a trasferirsi a Lipsia. Ufficiale ritorno di Teate al Bologna. È calato questa mattina al sipario sul warm-up del Gran Premio d'Aragon, 13° appuntamento del mondiale di MotoGP. Marco Bezzecchi ha fatto segnare il miglior tempo precedendo lo spagnolo Pedro Acosta in sella alla KTM e l'altro iberico Marc Márquez, trionfatore ieri nella sprint race. Gestione per il leader della classifica mondiale, Jorge Martin, che ha chiuso il warm-up al 15° posto. Continuano invece le difficoltà per Bagnaia, che ha concluso al 17° posto, alle prese ancora una volta con una Ducati che fatica a essere gestita con efficacia. Si accendono le luci a New York per l'ultimo slam stagionale di tennis. Giornata inaugurale, quella di oggi, molto interessante, con due italiani in campo e l'esordio di Novak Djokovic. A rappresentare l'Italia c'è però Jasmine Paolini, impegnata contro la slovena Erjavec nel match d'apertura sul campo Louis Armstrong. Sul campo 17 giocherà invece Federico Cina, al debutto nel tabellone principale di Flushing Meadows. Il siciliano classe 2007 ha superato le qualificazioni e se la vedrà col padrone di casa Mikkelsen. Ciclismo: Tadej Pogacar ha pubblicato sui social una foto che lo ritrae nel letto dell'ospedale dove è stato ricoverato ieri dopo la brutta caduta nell'ottava tappa della Vuelta che lo ha costretto al ritiro dalla corsa che stava dominando. Nella caduta di ieri Pogacar ha riportato una commozione cerebrale, la frattura scomposta della clavicola, una frattura cervicale stabile a livello della vertebra C7 e abrasioni multiple. Da valutare i tempi di recupero e le possibilità per lo sloveno di riprendersi in tempo per i mondiali in Canada a fine settembre e gli europei che saranno nella sua Lubiana. Valentina Corvi è la nuova campionessa del mondo Under 23 di cross country e completa una stagione semplicemente straordinaria. Azzurra, grande favorita della vigilia, non ha tradito le attese davanti al pubblico di casa in Val di Sole, conquistando la maglia iridata al termine di una gara dominata ai mondiali di mountain bike. Dalla redazione sportiva è tutto.
1: Questa è RAM 7 Vacu 5. RAM 7 Vacu 5. It's just the radio, darling. Just the radio in your runaway imagination. Just the radio, darling. Just the radio. We could turn away to another station. Dalla redazione di 7 Va a Roma, Giulia Mancini. Va ora in onda RAM 7 Vacu 5.
2: Eccoci qua, starter di puntata. Fatevi un po' il conto, mi sa tanto. Ma senza fare troppi conti, dai. E vabbè, diciamolo, lo possiamo dire, eh? Ok, dai, l'ultimo weekend. L'ultimo weekend di agosto, mamma mia, eh? E poi saremo desolatamente a settembre. Però lo sapete, la vostra antenna di fiducia, quella dalla quale ci state ascoltando, ha il pregio, il potere magicissimo di riuscire ad allungare l'estate. Quindi state qui con noi e sicuramente questa situazione si registrerà. Che cosa? L'allungamento dell'estate. E allora

oltre 80 in tutta Italia, ok, ma anche al di fuori dei confini nazionali e continentali, e siamo in onda anche in Brasile, quindi super saluto a Gian Rodriguez, perché è grazie a lui che

Che sulle Afterglow con tutto quanto l'eco, questa è una traccia contenuta in Rebirth, ultimo album dei Frontline, numero uno 7 giorni fa. Invece in quest'arco settimanale in argento la nuova numero uno è firmata Catalano, a pelogo da Chico.

0: Mattia Mancini, redazione di Roma.
1: From 7 bar FM barra diagonal alter radio Algo Day.
2: From 7 bar FM alter radio Algo Day.
1: From 7 bar punto FM barra alter radio Algo Day.
3: From 7 bar punto FM nauti radio Algo Day.
1: From 7ba.fm / alter radio Algo Day. From 7ba.fm / alti radio.
4: Oltre 80 emittenti collegate con la redazione di 7va.fm, questo è l'orario in cui anche la vostra emittente del cuore, la vostra radio di fiducia, dedica lo spazio ad Algo Day. Ottima scelta anche oggi di essere con noi, perché abbiamo un numero particolare. Mi piacerebbe dire siamo collegati con Modena, ma in realtà siamo collegati con il mondo. Abbiamo tante cose da invidiare al personaggio che presto conosceremo. O riconoscerete o risaluterete, perché insomma è un personaggio abbastanza noto e popolare, ma tra le tante cose che gli invidiamo è di aver avuto come professore di musica colui che ha scritto 44 gatti, quindi diciamo che è la 45esima gattina dello Zecchino d'Oro. Però ha studiato in Inghilterra, ha girato il mondo, perciò vi dicevo che parlare con Modena può risultare riduttivo, avvantaggiata anche dalla sua attività oltre che nel campo musicale in quello turistico. Però non voglio dirvi tutto, perché poi sarà lei a sottolinearci le note salienti di una super carriera che continua a continuare. Abbiamo con noi Ilenia Sala.
5: Ciao Francesco e ciao a tutti, grazie per l'invito.
4: No, grazie a te per averlo accettato, non è stato facile, abbiamo dovuto fare anche la nostra attesa perché sei sempre in giro per il mondo.
5: È già davvero.
4: Tra l'altro, tu quando è che giri, cambi un attimo residenza, avrai un periodo abitativo più o meno lungo, gli altri si preoccupano se c'è il supermercato, il fruttivendolo vicino, tu invece ti preoccupi se c'è il coro gospel, perché la prima cosa che fai quando è che hai da passare diversi mesi in un posto è dove andare a cantare in qualche coro, no?
5: È vero, guarda, tutte le volte che ho cambiato paese, città, proprio perché per lavoro mi sono trasferita, la musica è stata sempre una compagna di viaggio, e il coro, a parte, è bello perché il gospel è bellissimo, ma poi è anche un modo per conoscere gente e fare gruppo, e quindi mi ha sempre aiutato sia per mantenere viva la mia passione per la musica, ma anche per conoscere gente, perché no, perché è un modo proprio per fare amicizie, quindi è una bellissima cosa.
4: Da sempre ti accompagni alla tua chitarra, tua sorella giunta dall'età di 13 anni non l'hai più lasciata, e quindi esperienze live che vanno dal piano bar al duo musicale a questi brani gospel, quindi una voce sempre educata, esercitata, in crescita, una coltivazione continua che ti ha portato poi dopo a scrivere degli inediti e insomma a realizzarne, ne ascolteremo un paio, no? Quindi vogliamo sentire già uno dei due?
5: Sì, volentieri.
4: Parlaci della notte nera, come l'annunceresti?
5: Allora, la notte nera è quando appunto vedi tutto nero, un periodo che le cose vanno, sembra che le cose vadano male, sembra che tutto ruoti intorno a te, tu sei fermo lì, poi magari può capitare che basta incrociare uno sguardo, basta un sorriso, basta veramente poco per dare una nuova luce alla giornata, per ribaltare tutto, soprattutto a livello di umore, soprattutto, ecco, quindi è una giornata che si trasforma.
4: E allora eccola qui la formula magica per illuminare una notte nera, Ilenia Sala.

0: dove la tecnica non manca, ma soprattutto il sentimento, vai a tuo agio in queste pieghe non facilissime di interpretazione. Davvero molti complimenti, quindi una passione che veramente traspare da ogni singola nota, ogni singola strofa di questo bellissimo pezzo. Stai preparando anche altre situazioni? Poi insomma non sei mai ferma, perché continui ad esibire in quel di Firenze, hai delle location fisse più o meno, ma poi hai delle esplorazioni spesso e volentieri un po' in giro, no?
1: Sì, esatto, abbiamo dei posti dove abbiamo suonato più volte, però ovviamente si cerca sempre anche situazioni nuove all'aperto, magari sia locali ma anche all'aperto, magari feste di paese dove, essendoci tanta gente che si muove, c'è proprio l'occasione di far sentire le proprie canzoni a più persone, quindi sono sempre situazioni molto belle. Poi mi piace anche quando ho l'opportunità di cantare in luoghi dove c'è un pubblico, per cui c'è un po' il dialogo col pubblico ed è divertente, oltre non solo il fatto della passione della musica, ma è bello anche confrontarsi con chi ci ascolta.
0: Un artista come te non poteva mancare una capatina sulla Riviera Ligure, e a Casa Sanremo una bella esibizione che hai voluto immortalare in alcuni scatti che ci sono arrivati.
1: Sì, esatto, 2 anni fa ho vinto un contest e il premio era appunto partecipare a Casa Sanremo, ed è stato molto bello, perché essere a Sanremo durante la settimana del festival, quindi respirare l'aria del festival, è veramente molto molto molto entusiasmante, devo dire. Quindi mi sono divertita ed è stata una splendida esperienza.
0: E beh, pensa che Algo Day è nato proprio per dare il reportage ora per ora sul festival di Sanremo. Quando l'abbiamo però creato già sapevamo che avevamo molto da fare nel corso dell'anno, e quindi tra cinema, teatro e musica anche superiore a livello medio di Sanremo ha confermato questo nostro impegno. E tra l'altro, appunto, però è l'atmosfera, dai, di Sanremo, non è tanto il livello musicale, perché io devo farti i complimenti, non riusciresti secondo me a essere inclusa a Sanremo per manifesta superiorità del genere musicale.
1: Troppo gentile. Però hai ragione, è proprio un'atmosfera bellissima quando si è là durante la settimana del festival, perché in ogni angolo c'è musica, veramente ogni locale, ogni angolo di Sanremo, delle piazze, c'è musica, quindi è proprio emozionante.
0: Un salotto continuato, una fiera a cielo aperto, veramente. Allora, io ascolterei quella che è la nuovissima, Io non ce la faccio più, ok? Ce la presenti un attimino?
1: Sì, questa invece è una canzone, già il titolo forse un po' lo anticipa, e parla di una distanza, quindi di un amore che è vissuto a distanza, quindi quando non ce la fai più, hai voglia, hai bisogno di vedere la persona che ami, però devi aspettare magari di poterla incontrare un'altra volta, e magari dici appunto non ce la faccio più ad aspettare, quindi questa è una canzone d'amore.
0: Il tipico non vedo l'ora, no?
1: Esatto.

0: Anche questo un pezzo davvero ben prodotto, arrangiato magicamente, in cui, ok, naturalmente manco a dirlo, in primissimo piano la voce di forte personalità di Ilenia Sala. Cosa possiamo aggiungere, Ilenia? Allora, l'album avrà sempre questi temi che vanno un po' sull'amore, un po' sulla vita. Stai preparando le altre tracce, quanto manca?
1: Allora, stiamo lavorando ad altre canzoni, in realtà non solo d'amore, vorremmo parlare anche di altri temi, sempre della vita, diciamo, però non solamente canzoni d'amore. Mi fa piacere ricordare Luca Becchelli, che è il mio compagno, ma è anche quello che ha scritto le canzoni, le musiche, e coi testi collaboriamo, perché lui ha fatto anche 2 Sanremo come autore, quindi ha una grande esperienza, e quindi lavoro con lui, e quindi mi fa piacere ricordarlo e dirlo. E stiamo appunto lavorando al primo album, sempre in genere blues, però le canzoni avranno anche altri temi, non solo canzoni d'amore.
0: E beh, insomma, vogliamo sempre essere i primissimi,
1: bene,
0: essere messi al corrente delle novità. E quindi Ilenia Sala, che troviamo su tutti quanti i social, ma del resto i link saranno disponibili sul canale di Setteva.tv, naturalmente su tutte quante le pagine delle importanti emittenti che sono collegate con la nostra redazione. Grazie Ilenia, davvero molti complimenti.
1: Grazie a te, un caro saluto, e grazie a tutti gli ascoltatori che sostengono la musica.
0: E allora, alla prossima. Ciao Ilenia, ciao.
1: Un abbraccio, ciao.
0: Ilenia Sala, che salutiamo e che ringraziamo, e che ha soprattutto con 2 tracce caratterizzato questo bellissimo numero di Algo Day, bello perché con un genere musicale davvero molto elevato e qualitativo. Domani tornerà alla stessa ora Algo Day con un altro numero. L'argomento è, come sempre, a sorpresa. La linea torna allo studio centrale di ogni singola emittente collegata con la redazione di Setteva.fm. Tutto per il momento, a te logo da Chico Catenacci.
2: From 7va.fm/altiradio. All go day. All go day. All go day. From 7va.fm/altiradio.
3: Dolomiti Meteo, messo a domenica 30 agosto, il tempo per il pomeriggio sera. Cielo sereno al più poco nuvoloso, con qualche modesto annuvolamento, specie su Bellunese. Precipitazioni generalmente assenti, seppur non del tutto escluso qualche isolato e breve rovescio o temporale su Dolomiti 10%. Temperature pressoché stazionarie, sopra Alpi a 1500 metri 18 gradi, a 2000 metri 13, su Dolomiti a 2000 metri 15, a 3000 metri 7. Venti deboli in quota, deboli variabili nelle valli a 10-20 km orari a 2000 metri e 10-20 a 3000. Lunedì 31 agosto al mattino cielo sereno o poco nuvoloso con qualche nube bassa nelle valli. Nel pomeriggio sera qualche annuvolamento localmente intenso su Dolomiti. Precipitazioni nel pomeriggio sera possibile qualche isolato temporale, specie su Dolomiti 20-40%, generalmente senti altrove 0-10%. Temperature stazionarie o in lieve aumento, su Prealpi a 1500 metri minima 14, massima 19, a 2000 metri minima 11, massima 14, su Dolomiti a 2000 metri minima 11, massima 14, a 3000 metri minima 5, massima 7, venti in quota deboli moderati. Brezze nelle valli a 10-20 km orari a 2000 metri e 20-30 a 3000. Martedì 1 settembre al mattino cielo sereno poco nuvoloso con qualche nube bassa presente nelle valli prealpine, localmente insistente fino a metà mattino. Nel pomeriggio sera aumento irregolare della nuvolosità cumuliforme, specie su Dolomiti, meno presenti invece su prealpi occidentali. Precipitazioni nel pomeriggio sera, probabilità in aumento di qualche isolato rovescio temporale, specie su Dolomiti. 20-30%, generalmente assenti su prealpi occidentali. Temperature in generale lieve calo, venti in quota moderati occidentali. Su prealpi a 1500 metri minima 13, massima 16, a 2000 metri minima 10, massima 12. Su Dolomiti a 2000 metri minima 10, massima 13, a 3000 metri minima 3, massima 5. Venti in quota deboli moderati occidentali con brezze nelle valli. Mercoledì 2 settembre al mattino cielo poco o a tratti parzialmente nuvoloso anche per nubi alte. Nel pomeriggio possibile irregolare aumento delle nubi, specie su Dolomiti, dove permane la probabilità di qualche isolato rovescio temporale qua e là. Temperature stazionarie o in lieve calo le massime, Venti in quota deboli occidentali, in rotazione da nord-ovest dalla sera. Giovedì 3 settembre, tempo stabile con cielo sereno o al più poco nuvoloso, temperature in aumento, specie le massime e in quota. Venti in quota moderati da nord-ovest, deboli variabili nelle valli. La quota dello zero termico oggi e domani 4.100 metri, martedì 3.800 metri, mercoledì 3.700 metri, giovedì 4.400 metri. Prossimo bollettino domani lunedì 31 agosto.

referendum, i 270.000 elettori dell'Islanda hanno risposto negativamente alla domanda se riaprire i negoziati per l'adesione all'Unione Europea. I sostenitori del no festeggiano con un 52,8% dei voti, mentre il sì si ferma al 47,2%. Volano le vacanze a settembre, 10 milioni in viaggio per Confturismo e il 71% resterà in Italia. Toscana, Campania ed Emilia-Romagna le mete preferite. In questo periodo di vacanze gli italiani spenderanno in media 760 euro a persona. Ed è tutto, a più tardi.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
3: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
4: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi!
2: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
6: Quest'estate scopri come essere super.
7: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
8: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
9: Sei una piccola selvaggia, vero?
8: Non ci siamo ancora presentati.
6: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
10: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
11: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
6: Da Steven Spielberg.
11: Non riesco a capire, sono persone.
12: No.
6: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
11: Cosa vuoi fare?
12: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
6: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

Ed anche in questa fine estate 2026 c'è la Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane le più programmate in radio questa settimana. Ci sono pochi movimenti, però attenzione, attenzione, perché abbiamo qualcosina di nuovo al vertice della classifica. Per adesso partiamo con la numero 20, dove è stabile, dito nella piaga, con Businessman.

0: Benvenuti nella Italian Chart, sono Massimo Esposito, abbiamo preannunciato che ci sono pochi movimenti al numero 19, DNA.
1: Questo vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova vita, attratto dal

Ed anche questo è un successo dell'estate 2026. Gabri Ponte con Jovanotti e la loro DNA. Benvenuti nella Italian Chart. Stiamo scalando la classifica italiana. Al numero 18 sono stabili Fabio Rovazzi, Arisa e Nino D'Angelo con il grande successo dell'estate 2026, La costiera amalfitana.

Fabio Rovazzi a Risa e Nino D'Angelo alla posizione numero 18. Al numero 17 Fred De Palma, Nitta e Demi Schilla scendono con La testa gira, mentre alla posizione numero 16 è stabile Achille Lauro con La città degli angeli.

Tantissime settimane all'interno della Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane più programmate in radio nell'arco della settimana. Sono Massimo Esposito al microfono e la stiamo scalando insieme. Al numero 14 è stabile Madame con Mama non Mama, mentre attenzione perché perde qualcosina Saif con Parlar d'amore al numero 13.

I grandi artisti italiani all'interno della Italian Chart, la classifica italiana delle 20 canzoni più programmate per questa estate 2026, con Massimo Esposito che è al microfono. E alla posizione numero 12 risale Irama con il grande successo ormai che ha caratterizzato la Italian Chart per tantissime settimane, dal titolo Cabana.

Tra pochissimo scopriremo le prime 10 posizioni. Vi aspetto tra poco. State ascoltando la Italian Chart su Radio Meano. Benvenuti nella Italian Chart, sono Massimo Esposito e adesso insieme andremo a scoprire le prime 10 posizioni della nostra classifica italiana. Al numero 10 risalgono la classifica Jovanotti ed Alfa con Buon Vento. Ed è un po' di...

Jovanotti che è in tournée in tutta Italia col suo Java Party insieme ad Alfa e Buonvento al numero 10. Mentre alla posizione numero 9 è stabile Gaia con Bossa Nostra.

Anche questa settimana c'è la Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane più programmate in radio con Massimo Esposito che è qui al microfono e pian pianino stiamo scalando la nostra hit. Al numero 8 è stabile Anna, mentre attenzione perché era al primo posto la scorsa settimana, perde 6 posizioni Noemi, oggi al numero 7. Tu cosa fai questa sera?

La Italian Chart di oggi è un po' statica, ma restate all'ascolto perché ci sono grandi sorprese. Siamo arrivati alla posizione numero 5, Angelina Mango e Marco Mengoni con Canto d'amore, mentre al numero 4 è stabile Tommaso Paradiso.

agitare Coca-Cola, Tommaso Paradiso è stabile all'interno della Italian Chart ormai da tantissime settimane. Sono Massimo Esposito al microfono e stiamo suonando la classifica italiana sulla vostra radio preferita. E al numero 3 siamo adesso sul podio, sono stabili anche loro, i Pinguini Tattici Nucleari con Sorry, Scusa, Lo Siento.

I grandi successi italiani che abbiamo ballato per tutta l'estate 2026. Sorry, scusa, lo siento, con i Pinguini Tattici Nucleari che sono stabili al numero 3. Al numero 2, Mark Tremonti, Serena Brancale e The Colors con Partenope sono stabili anche loro.

E dobbiamo scoprire anche la canzone regina della settimana, ma prima c'è il riepilogo. Al numero 10 salgono Jovanotti ed Alfa con Buon Vento. Gaia è stabile al nono posto con Bossa Nostra. Anna, stabile anche lei, all'ottavo posto. Al numero 7 scende Noemi con Tu cosa fai questa sera. Al numero 6 Samurà J con Flamenco Paranoia. Al quinto posto risalgono Angelina Mango e Marco Mengoni con Canto d'amore. Agitare Coca-Cola, stabile Tommaso Paradiso al numero 4 sul podio. Al terzo posto i Pinguini Tattici Nucleari con Sorry Scusa Lo Siento. E alla seconda posizione abbiamo appena ascoltato Marco Cremon, Serena Brancale e The Colors con Partenope. Grazie a tutti, la Italian Chart torna la prossima settimana sempre sulla vostra radio preferita. Massimo Esposito vi saluta, vi abbraccia e se volete seguitemi anche su TikTok e Instagram con Massimo Radio. Un abbraccio a tutti e vi lascio con la nuova numero 1 della settimana, Antidroga, con Emma e Fabri.

che dopo aver vinto la sprint trionfa anche nella gara lunga. Sul podio anche Acosta e Bezzecchi. Quarto Alex Marquez, poi Martin, Aldeguer e Di Giannantonio. Out Bagnaia, caduto mentre era settimo. La MotoGP torna a Misano dall'11 al 13 settembre. Ed è tutto, a più tardi.

0: Buon pomeriggio dalla redazione e da Nadia Sessa. È un'italiana, la giovane di 22 anni, morta nella sparatoria durante un rave in Svizzera, 5 feriti. L'unità di crisi della Farnesina sta seguendo il caso con l'ambasciata a Berna e il consolato generale a Basilea. La sparatoria, ancora senza movente, è avvenuta la scorsa notte durante un rave vicino Zurigo. In campo anche agenti della polizia tedesca, tra coloro che stanno dando la caccia all'autore o agli autori della sparatoria. Un traghetto passeggeri si è ribaltato al largo della costa di Cipro poco dopo essere partito dal porto, almeno 7 le vittime. Per il momento sono state tratte in salvo 159 persone sulle 270 tra passeggeri e membri dell'equipaggio che erano a bordo. E di un morto, Pietro Maria Fiori, 35 anni e 5 intossicati da monossido di carbonio, il bilancio di quanto accaduto all'interno di una baita nel nord del Piemonte, a pochi chilometri dal confine con la Svizzera. L'intossicazione è avvenuta nella notte all'interno del rifugio isolato all'Alpe Buscagna, nel territorio comunale di Baceno. È salito 804 il bilancio dei morti accertati nelle alluvioni Nepal e Cina. I feriti sono 239, 2502 i dispersi. Una nuova frana sta provocando un ulteriore accumulo di acqua e le autorità hanno ordinato il trasferimento in una zona sicura delle squadre di soccorso impegnate nei pressi del valico di Girong. Il tennis, scattano a New York gli US Open, ultimo slam della stagione. Subito in campo Jasmine Paolini, Lucrezia Stefanini e Federico Cina. Grande assente Jannik Sinner, fermato da un problema al ginocchio. Mentre nella notte riflettori su Novak Djokovic e sul ritorno di Venus Williams. Ed è tutto, a più tardi.
1: Le previsioni meteorologiche trasmesse da Radio Meano sono a cura di trebimeteo.com.
2: Un cordiale saluto da Nikos Chiodetto di Trebimeteo, un nuovo aggiornamento con le previsioni per la giornata di lunedì, un esordio settimanale con la presenza dell'anticiclone, sarà una giornata di cielo sereno, poco nuvoloso su tutta Italia, tanto sole ma ancora caldo, caldo che si farà sentire dappertutto, massime sia al nord ma anche sulle nostre regioni centro-meridionali che oscilleranno mediamente tra i 30 e i 36 gradi. Solo verso sera in montagna su Alpi e Prealpi si innescheranno occasionali temporali di calore, altrove appunto tempo soleggiato. Maggiori dettagli sulle vostre località di interesse scaricando l'app di Trebimeteo.com.

Ciao amici, sono Marco Mari e sono qui per darvi un appuntamento fisso. Vi aspetto infatti tutti venerdì sera in diretta dalle 21 alle 22 con Let the Music Play. 60 minuti che dedicheremo ai grandi ritmi che hanno contrassegnato gli ultimi 30 anni del Novecento. Tutto qui su Radio Meano.

In qualsiasi momento tu accenda la radio, sentirai le note della tua canzone preferita. Radio Meano, accende la tua fantasia.

Ogni venerdì alle 22 su Radio Meano, Lorenzo Spid ti aspetta con Fridays, un viaggio sonoro speciale nella musica contemporanea. Non mancare, venerdì alle 22 su Radio Meano.

0: è stato arrestato per omicidio dai carabinieri. Conflitto russo-ucraino. La Cina non permetterà a Mosca di usare armi nucleari, ha dichiarato il presidente finlandese Alexander Stubb al quotidiano Bild, citando quanto gli ha assicurato quest'estate il ministro degli esteri cinese Wang Yi. Siamo al calcio. Prosegue oggi la seconda giornata di Serie A. Alle 18.30 il Napoli ospita il Como, mentre in serata l'Inter fa visita al Cagliari e la Lazio affronta il Genoa all'Olimpico. Si chiude domani con Lecce-Roma alle 18.30 e Atalanta-Bologna alle 20.45. Ed è tutto, a più tardi. Buonasera dalla redazione sportiva. Apriamo con la MotoGP. Doppietta per Marc Marquez ad Aragon, che dopo aver vinto la sprint trionfa anche nella gara lunga in sella alla Ducati Factory davanti a Pedro Acosta e a Marco Bezzecchi, che aveva preso il via dalla pole position. Quarto Alex Marquez, poi Martin Aldeguer e Di Gianantonio. Out Bagnaia, caduto mentre era settimo. Quindi Raul Fernandez, Morbidelli e Raz Katleoglu. Grazie al successo nel tredicesimo appuntamento ridato, ora sono solo 19 punti che separano il vincitore dal pilota spagnolo di Aprilia, con Bezzecchi ancora pienamente in gioco a quota 232. La MotoGP torna a Misano dall'11 al 13 settembre. Il calcio, un gol di Nico Gonzalez e uno di Coop Miners regalano la seconda vittoria in altrettante gare di campionato alla Juventus, che ieri sera allo Stadium ha battuto il Parma. La seconda giornata di Serie A ha visto disputarsi anche altre tre partite nel tardo pomeriggio. Sassuolo-Torino è terminata 2-1. Flop della Fiorentina, che perde 3-0 contro il Frosinone nel giorno del centenario, mentre Monza-Udinese si è conclusa 3-2 in favore dei friulani. Oggi il Napoli sfida il Como alle 18.30, mentre alle 20.45 si giocano Cagliari-Inter e Lazio-Genoa. Intanto Giampiero Gasperini si prepara alla sfida con il Lecce di domani alle 18.30. L'allenatore giallorosso ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita della Via del Mare, commentando anche l'arrivo di Martin De Ron.
1: Allora, De Ron è una cosa nata velocemente, 24-48 ore. Lui aveva questa situazione, insomma, dopo tanti anni di Atalanta, che non rientrava magari più nei piani della squadra, e c'era questa opportunità. Io mi sono messo in contatto con Luca Percassi, quindi in pochissimo loro anche hanno, anche per tutto quello che il giocatore ha fatto durante questi anni nell'Atalanta, mi hanno lasciato la libertà di decidere.
0: A chiudere la seconda giornata, Atalanta-Bologna alle 20.45. Si accendono invece le luci a New York per l'ultimo slam stagionale di tennis. Subito in campo Jasmine Paolini e Lucrezia Stefanini. Tra gli uomini sul campo 17 giocherà invece Federico Cina al debutto nel tabellone principale di Flushing Meadows. Il siciliano a classe 2007 ha superato le qualificazioni e se la vedrà con il padrone di casa Mikkelsen. Grande assente Jannik Sinner, fermato da un problema al ginocchio, mentre nella notte riflettori su Novak Djokovic e sul ritorno di Venus Williams. Chiudiamo con i giochi del Mediterraneo. L'Italia maschile di pallavolo di coach Vincenzo Fanizza chiude la rassegna di Taranto con una sudatissima medaglia di bronzo al collo, arrivata dopo una finalina lunga 5-7 vinta contro la Turchia. E per lo sport è tutto, grazie per averci seguito.
2: Se te va, racconta cosa fai per farlo sapere in giro. Se te va, sfoglia dove andare.
3: Dalla redazione di Se te va, Arma con e Jafar Tatikon, DJ, va

l'ultimo fine settimana del mese di agosto. Lei è un fare sadico, perché mi sento non è che io anche perché è fine estate, almeno fine agosto anche per me. Però il segreto è quello, l'abbiamo detto già e lo diremo ancora, di riuscire a saper, a poter in qualche maniera allungare la bella stagione. E la vostra antenna di fiducia vi dà sicuramente più di una mano, e lo fa concretamente

Arturo c'entra davvero poco, perché no, perché qua in studio mi dicono quando è che dici così sei un vero mago, perché non significa che, perché durante l'arco settimanale dal lunedì al venerdì magari vi ho detto con Alesso e One Republic e la loro In Your Eyes apriremo le danze dell'appuntamento di weekend nel fine settimana per le sette chiese del ritmo, non significa che uno indovina con la palla di

alla numero 1, un po' di Croazia, un po' di Bolivia, ma soprattutto una carica sensuale senza risparmio.

0: Abbiamo trasmesso 7 va DJ K7 per 7 va and 7va.it Arma con Jafar Zadigan DJ
1: from 7va.fm/altiradio.

0: Flash Alti Radio.
1: Oltre 80 emittenti collegate con la redazione di 7va.fm, questo è l'orario in cui anche la vostra emittente del cuore, la vostra radio di fiducia, dedica lo spazio ad Algo Day. Ottima scelta anche oggi di essere con noi, perché abbiamo un numero particolare. Mi piacerebbe dire siamo collegati con Modena, ma in realtà siamo collegati con il mondo. Abbiamo tante cose da invidiare al personaggio che presto conoscerete o riconoscerete o risaluterete, perché insomma è un personaggio abbastanza noto e popolare. Ma tra le tante cose che gli invidiamo è di aver avuto come professore di musica colui che ha scritto 44 gatti, quindi diciamo che è la 45esima gattina dello Zecchino d'Oro. Però ha studiato in Inghilterra, ha girato il mondo, perciò vi dicevo che parlare con Modena può risultare riduttivo, avvantaggiata anche dalla sua attività oltre che nel campo musicale in quello turistico. Però non voglio dirvi tutto, perché poi sarà lei a sottolinearci le note salienti di una super carriera che continua a continuare. Abbiamo con noi Ilenia Sala.
2: Ciao Francesco, ciao a tutti, grazie per l'invito.
1: No, grazie a te per averlo accettato, non è stato facile, abbiamo dovuto fare anche la nostra attesa perché sei sempre in giro per il mondo.
2: È già davvero.
1: Tra l'altro, tu quando è che giri, cambi un attimo residenza, avrai un periodo abitativo più o meno lungo, gli altri si preoccupano se c'è il supermercato, il fruttivendolo vicino, tu invece ti preoccupi se c'è il coro gospel, perché la prima cosa che fai quando è che hai da passare diversi mesi in un posto è dove andare a cantare in qualche coro, no?
2: È vero, guarda, tutte le volte che ho cambiato paese, città, proprio perché per lavoro mi sono trasferita, la musica è stata sempre una compagna di viaggio. E il coro, a parte, è bello perché il gospel è bellissimo, ma poi è anche un modo per conoscere gente e fare gruppo. E quindi mi ha sempre aiutato, sia per mantenere viva la mia passione per la musica, ma anche per conoscere gente, perché no? È un modo proprio per fare amicizia, quindi è una bellissima cosa.
1: Da sempre

0: bar, al do musicale, a questi brani gospel, quindi la voce è sempre educata, esercitata, in crescita, una coltivazione continua che ti ha portato poi dopo a scrivere degli inediti, insomma, a realizzarne, ne ascolteremo un paio, no? Quindi vogliamo sentire già uno dei due?
1: Sì, volentieri.
0: Parlaci della notte nera, come l'annunceresti?
1: Allora, la notte nera è quando appunto vedi tutto nero, un periodo che le cose vanno, sembra che le cose vadano male, sembra che tutto ruoti intorno a te, tu sei fermo lì. Poi magari può capitare che basta incrociare uno sguardo, basta un sorriso, basta veramente poco per dare una nuova luce alla giornata, per ribaltare tutto, soprattutto a livello di umore, soprattutto, ecco, quindi è una giornata che si trasforma.
0: E allora eccola qui la formula magica per illuminare una notte nera, Ilenia Sala.

0: dove la tecnica non manca, ma soprattutto il sentimento, vai a tuo agio in queste pieghe non facilissime di interpretazione. Davvero molti complimenti, quindi una passione che veramente traspare da ogni singola nota, ogni singola strofa di questo bellissimo pezzo. Stai preparando anche altre situazioni, poi insomma non sei mai ferma, perché continui ad esibire in quel di Firenze, hai delle location fisse più o meno, ma poi hai delle esplorazioni spesso e volentieri un po' in giro, no?
1: Sì, esatto, abbiamo dei posti dove abbiamo suonato più volte, però ovviamente si cerca sempre anche situazioni nuove all'aperto, magari sia locali ma anche all'aperto, magari feste di paese dove, essendoci tanta gente che si muove, c'è proprio l'occasione di far sentire le proprie canzoni a più persone, quindi sono sempre situazioni molto belle. Poi mi piace anche quando ho l'opportunità di cantare in luoghi dove c'è un pubblico, per cui c'è un po' il dialogo col pubblico ed è divertente, oltre non solo il fatto della passione della musica, ma è bello anche confrontarsi con chi ci ascolta.
0: Un artista come te non poteva mancare una capatina sulla Riviera Ligure, a Casa Sanremo, una bella esibizione che hai voluto immortalare in alcuni scatti che ci sono arrivati.
1: Sì, esatto, 2 anni fa ho vinto un contest e il premio era appunto partecipare a Casa Sanremo, ed è stato molto bello, perché essere a Sanremo durante la settimana del festival, quindi respirare l'aria del festival, è veramente molto molto molto entusiasmante, devo dire. Quindi mi sono divertita ed è stata una splendida esperienza.
0: E beh, pensa che Algo Day è nato proprio per dare il reportage ora per ora sul festival di Sanremo. Quando l'abbiamo però creato, già sapevamo che avevamo molto da fare nel corso dell'anno, e quindi tra cinema, teatro e musica anche superiore al livello medio di Sanremo, ha confermato questo nostro impegno. E tra l'altro, appunto, però è l'atmosfera, dai, di Sanremo, non è tanto il livello musicale, perché io devo farti i complimenti, non riusciresti secondo me a essere inclusa a Sanremo per manifesta superiorità del genere musicale.
1: Troppo gentile. Però hai ragione, è proprio un'atmosfera bellissima quando si è là durante la settimana del festival, perché in ogni angolo c'è musica, veramente, ogni locale, ogni angolo di Sanremo, delle piazze, c'è musica, quindi è proprio emozionante.
0: Un salotto continuato, una fiera a cielo aperto, veramente. Allora, io ascolterei quella che è la nuovissima, Io non ce la faccio più, ok? Ce la presenti un attimino?
1: Sì, questa invece è una canzone, già il titolo forse un po' lo anticipa, e parla di una distanza, quindi di un amore che è vissuto a distanza, quindi quando non ce la fai più, hai voglia, hai bisogno di vedere la persona che ami, però devi aspettare magari di poter rincontrare un'altra volta, e magari dici appunto non ce la faccio più ad aspettare, quindi questa è una canzone d'amore.
0: Il tipico non vedo l'ora, no?
1: Esatto.
0: E allora

0: Anche questo un pezzo davvero ben prodotto, arrangiato magicamente, in cui, ok, naturalmente manco a dirlo, in primissimo piano la voce di forte personalità di Ilenia Sala. Cosa possiamo aggiungere, Ilenia? Allora, l'album avrà sempre questi temi che vanno un po' sull'amore, un po' sulla vita. Stai preparando le altre tracce, quanto manca?
1: Allora, stiamo lavorando ad altre canzoni, in realtà non solo d'amore, vorremmo parlare anche di altri temi, sempre della vita, diciamo, però non solamente canzoni d'amore. Mi fa piacere ricordare Luca Becchelli, che è il mio compagno, ma è anche quello che ha scritto le canzoni, le musiche, e coi testi collaboriamo, perché lui ha fatto anche 2 Sanremo come autore, quindi ha una grande esperienza, e quindi lavoro con lui, e quindi mi fa piacere ricordarlo e dirlo. E stiamo appunto lavorando al primo album, sempre in genere blues, però le canzoni avranno anche altri temi, non solo canzoni d'amore.
0: E beh, insomma, vogliamo sempre essere i primissimi,
1: Va bene,
0: essere messi al corrente delle novità. E quindi Ilenia Sala, che troviamo su tutti quanti i social, ma del resto i link saranno disponibili sul canale di Setteva.tv, naturalmente su tutte quante le pagine delle importanti emittenti che sono collegate con la nostra redazione. Grazie Ilenia, davvero molti complimenti.
1: Grazie a te, un caro saluto, e grazie a tutti gli ascoltatori, insomma, che sostengono la musica.
0: E allora, alla prossima, ciao Ilenia. Ciao.
1: Un abbraccio, ciao.
0: Ilenia Sala, che salutiamo e che ringraziamo, e che ha soprattutto con 2 tracce caratterizzato questo bellissimo numero di Algo Day, bello perché con un genere musicale davvero molto elevato e qualitativo. Domani tornerà alla stessa ora Algo Day con un altro numero. L'argomento è, come sempre, a sorpresa. La linea torna allo studio centrale di ogni singola emittente collegata con la redazione di setteva.fm. Tutto per il momento, a te logo da Chico Catenacci.
2: From 7va.fm/altiradio. All go day. All go day. All go day. From 7va.fm/altiradio.

Un saluto da Paolo Tocco che vi dà il suo benvenuto in questo allegorico viaggio sul Trans Europe Express. Ogni settimana incontreremo da vicino due artisti, i loro dischi, i loro suoni e il loro personalissimo modo di pensare alla musica. Tutto questo è Trans Europe Express ogni martedì alle 9 e poi in replica il giovedì alle 13 proprio qui su Radio Meano.

0: i due.
1: Intanto è salito a 38 il bilancio delle vittime nell'attacco russo di ieri a Mila e 4 persone sono ancora disperse. Il direttore della CIA Ratcliffe, durante la sua visita riservata a Mosca, avrebbe proposto un vertice a 3 tra Trump, Putin e Zelensky, con l'obiettivo di riportare Russia ed Ucraina al tavolo delle trattative. Giochi del Mediterraneo. L'Italia del judo batte 4-1 la Francia e vince l'oro. L'Italia maschile di pallavolo di coach Fanizia chiude invece la rassegna di Taranto con una sudatissima medaglia di bronzo, arrivata dopo una finalina lunga 5 set vinta contro la Turchia. Ed è tutto, a più tardi.
2: Le previsioni meteorologiche trasmesse da Radio Meano sono a cura di trebimeteo.com.
3: Un cordiale saluto da Nikos Chiodetto di Trebimeteo, un nuovo aggiornamento con le previsioni per la giornata di lunedì, un esordio settimanale con la presenza dell'anticiclone, sarà una giornata di cielo sereno, poco nuvoloso su tutta Italia, tanto sole ma ancora caldo, caldo che si farà sentire dappertutto, massime sia al nord ma anche sulle nostre regioni centro-meridionali che osciliranno mediamente tra i 30 e i 36 gradi. Solo verso sera in montagna, su Alpi e Prealpi, si innescheranno occasionali temporali di calore, altrove appunto tempo soleggiato. Maggiori dettagli sulle vostre località di interesse scaricando l'app di Trebimeteo.it.

Ciao, sono Massimo Esposito. Ti aspetto il sabato alle 11 e la domenica alle 15 su Radio Meano con la Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane più programmate in radio. Non mancare!

Suoniamo il meglio della musica internazionale di tutti i tempi. Informiamo in tempo reale con le news da ogni parte del mondo. Radio Meano, your station, your music, your life.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio,

Porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e la magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Benvenuti a Radio Meano.

europea prende atto dell'esito del referendum e rispetta la scelta del popolo islandese. A poche ore dallo storico accordo tra Stati Uniti e Venezuela sul petrolio, Nicolas Maduro pubblica nuove foto dal carcere di New York. Siamo saldi, il Venezuela rinascerà. L'ex presidente è in arresto dal 3 gennaio. In chiusura allo sport, il tennis, debutto vincente per Jasmine Paolini agli US Open 2026. La toscana, testa di serie numero 19 del seeding, batte 6-3, 3-6, 6-4 la slovena Veronika Erjavec, numero 116 del mondo. Al secondo turno affronterà una tra Jastremska e Stefanini. Ed era l'ultima notizia, grazie per averci seguito.

Benvenuti su Radio Meano. Le seguenti notizie locali sono tratte da newsinquota.it, in conformità con la Convenzione di Berna e l'articolo 70 della legge italiana sul diritto d'autore numero 633 del 1941. Marmolada, Cristallo, Zoldo. Interventi senza sosta per il soccorso alpino. Il soccorso alpino ha effettuato un intervento sulla parete sud della Marmolada il 29 agosto. A seguito di un incidente che ha coinvolto un alpinista di cordata. L'alpinista è precipitato per circa 10 metri, riportando un infortunio al piede. Via al maxi cantiere del Dalla Palma. 4 anni per la sicurezza sismica. Domani, 31 agosto, avrà inizio un importante cantiere presso l'ospedale di Feltre, dedicato al miglioramento sismico e all'efficientamento energetico del padiglione Dalla Palma. Il progetto, del valore di 32 milioni di euro, prevede un intervento che si estenderà per 4 anni, rispondendo a una necessità attesa dal territorio. Piazzale della Lana, via al restyling, asfaltatura al via. Il 31 agosto prenderà avvio il cantiere per la riasfaltatura dell'area est del Piazzale della Lana. Questo intervento, parte del piano di manutenzione della viabilità comunale, prevede il rifacimento della pavimentazione e della segnaletica orizzontale, inclusi i nuovi tracciamenti per gli stalli di sosta. De Zanna attacca. Un campanile consegnato senza trasparenza. La consigliera di minoranza Roberta De Zanna ha criticato la cerimonia di consegna del campanile di Cortina, definendola un'operazione di facciata che giova più ai destinatari dell'onorificenza che alla comunità. Le sue osservazioni sono giunte a pochi giorni dall'evento tenutosi in sala consiliare. Il volo perfetto. Alessio Voltan è campione italiano di parapendio. Alessio Antonio Voltan, pilota dell'Alpago, ha conquistato il titolo di campione italiano di parapendio nella categoria Open. Questo riconoscimento è stato ottenuto al termine del campionato italiano 2026, Trofeo Cerroni. Svoltosi a Poggio Bustone, nel Lazio, dal 23 al 29 agosto. Per leggere integralmente le notizie, consultate il sito newsinquota.it.

0: nessun algoritmo,
1: nessuna intelligenza artificiale.
0: Solo la buona musica selezionata da chi ha realmente vissuto un periodo indimenticabile.
1: Il suono dei ricordi playlist. La dance anni 80 e 90,
0: scelta con la mente
1: e con il cuore.
0: Nient'altro.
2: Il suono dei ricordi playlist.
3: The Sound of Memories playlist.
0: Vi aspettiamo il sabato alle 20 e il mercoledì alle 13 su Radio Meano Belluno.

La voce della Valbelluna. La magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

Porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e il suono delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

Ciao, sono Massimo Esposito. Ti aspetto il sabato alle 11 e la domenica alle 15 su Radio Meano con la Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane più programmate in radio. Non mancare!

0: Cosa vuoi fare?
1: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
2: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
3: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
4: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

di me. I tuoi occhi non sono più capaci di distinguere cos'è realtà. Per questo ci saranno tante stati, ma una come quella non ritornerà. Per questo taci la tua umanità. Per questo piace all'unanimità. Per questo e mi sto chiedendo se anche tu in realtà non sei.

Suoniamo il meglio della musica internazionale di tutti i tempi. Informiamo in tempo reale con le news da ogni parte del mondo. Radio Meano, your station, your music, your life.

0: Lasciati avvolgere dall'emozione della notte, con tutta la musica per sognare. Solleva il tuo spirito e lasciati trasportare dall'incanto delle parole e delle note.
1: Emozione notte.
0: Emozione notte.
1: Ogni notte dopo la mezzanotte.

Nel silenzio della notte le emozioni si accendono, melodie che risuonano nell'anima. Per chi desidera sognare, amare e pensare, emozione notte. Tutte le notti, dopo mezzanotte.

0: La notte ha un potere magico che ci avvolge tutte le sere, dopo la mezzanotte. La musica, con le sue note incantate, diventa il nostro compagno di viaggio in questa avventura notturna, toccando le corde più profonde del nostro cuore e donandoci emozioni che solo la notte sa accendere. Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Emozione notte.
1: Ogni notte dopo la mezzanotte.
0: La mezzanotte.

0: Emozione notte.
1: Selezione speciale per sognare e amare.
0: Emozione notte.
1: Un viaggio sensoriale nel regno della fantasia.
0: Emozione notte.
1: Emozione notte. La musica c'è.

La notte, accendi il cuore, accendi la radio, accendi Emozione Notte, tutta la musica per sognare, ogni notte, dopo mezzanotte.

0: Love is love con emozione notte.
1: Love is love
0: con emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Love is love. Love is love. Love is love. Ogni attimo romantico, vivilo con noi. Ogni notte, dopo la mezzanotte.
1: Emozione notte.
0: Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Emozione notte.

0: Un mondo, un futuro.
1: Un mondo, un futuro.
2: عالم واحد، مستقبل واحد.

0: Scopri il potere della notte. Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: La tua destinazione per momenti indimenticabili.
1: Emozione notte.
0: Tutte le notti, dopo la mezzanotte.
1: Dopo la mezzanotte.